0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:01.
0: Stai ascoltando Gold 70 80 90.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: さて、
1: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: e ridi.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
2: Sai, nascono così.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Le gusta.
1: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto 3 giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, e il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.

momento pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro. Una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone. In amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold Pubblicità. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Ciao, sono Marco e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica,

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
3: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
4: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio missili balistici. Se circa il 90% dei missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
3: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, una tensione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
4: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
3: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Bam bam, bambina.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Segnala data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in Cetra. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti.

0: e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale, Radio Gold.
1: Gold.
0: Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto.
1: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Sei con Radio Gold, a Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso.

0: Ricordo pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento, Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Hey yo, Jason.
2: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
3: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

te. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare, la FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni, costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano, telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
3: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
4: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
3: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
4: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
3: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pubblicità. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in Cetra. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
4: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
4: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
3: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rosa in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobaldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

un viaggio assurdo e immenso tu.

nastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
0: Gold.
1: Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità.
1: Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'Oglio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
3: Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
4: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
3: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
4: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e l'altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
3: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: mattina e ridi.
1: Radio Gold Pubblicità. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto.
2: Gold.
1: Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano, ingresso gratuito.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente da una frana.
3: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, e in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
4: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
3: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
4: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
3: Lo sport a Zandvoort in Olanda, riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ha ritrovato una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro. Una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone. In amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold.
3: Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
2: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
3: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
2: 6 comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle 6 località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
2: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils, per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafo. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Chiringuito TV, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, di SD Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. Il Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20.45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero è intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda, è ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16.30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa, inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026 e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul, Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
5: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800-267-267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Sei con Radio Gold, a Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

di pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
2: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
1: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
2: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
1: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Yeah. Bad girl. Yeah.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Radio Gold Pubblicità. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3 / A. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
2: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
3: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
2: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
3: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
2: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
4: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
2: Nel tennis invece Flavio Coboli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold.
2: Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: e Radio God.
1: Benvenuti!
0: Radio God. Radio God.

Fabriano. Ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto 3 giorni da vivere insieme. Zero Festival. Dal 28 al 30 agosto a Fabriano. Ingresso gratuito. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in Centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in Centro. Lo sbaracco di Fabriano in Centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
3: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne, che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito, che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
3: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
4: Voltiamo pagina. Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
3: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Puel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
5: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
3: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che debutta contro la Croazia alle 18, Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic, ogni ora un successo.

pubblicità. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

Radio Gold Pubblicità. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Radio Gold News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa 2 ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
4: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
5: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde «vedremo». Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
4: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine, nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS, mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
5: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
4: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori 4.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: domenica.
1: Radio Gold Pubblicità. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano.

momento pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in Piazza del Comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Fabriano, ci siamo. Dopo il grande successo della prima edizione amatelica Zero Festival, arriva Fabriano. Dal 28 al 30 agosto i giardini Regina Margherita diventano il cuore della città. Musica, live, DJ, food and beverage, attività, ma soprattutto tre giorni da vivere insieme. Zero Festival, dal 28 al 30 agosto a Fabriano, ingresso gratuito. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
2: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
2: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
3: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
2: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in Via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline a

Su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Segna la data. Venerdì 4 settembre, il giorno dello sbaracco di Fabriano in centro. Un'intera giornata fino a mezzanotte dedicata alle occasioni straordinarie. Promozioni imperdibili con le esposizioni all'esterno dei negozi aderenti, food truck e tanto buon cibo in piazza del comune. Sorrisi, passeggiate e divertimento per le vie del centro. Rinnova il tuo stile, delizia il palato e goditi la festa. Grazie a tutte le attività aderenti a Fabriano in centro. Lo sbaracco di Fabriano in centro, venerdì 4 settembre fino a mezzanotte. Il centro vi aspetta. Media partner ufficiale, Radio Gold.
1: Gold, leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
3: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
4: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Potenza che coordina le indagini.
3: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
4: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
3: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al J-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo due mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque, la Serie A torna in campo. Si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento: stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold.
3: Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cominsoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.

0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Domenica 6 settembre torna la sfida degli chef. Chi vincerà l'edizione 2026? Nella cornice del suggestivo loggiato di San Francesco di Fabriano, quattro cuochi del territorio si sfideranno a suon di forchette in una gara imperdibile. E il giudice sarai tu. Quattro diverse interpretazioni all'insegna della tradizione. Dalle 19 cena evento con intrattenimento e quattro portate d'autore al prezzo speciale di 35 euro. Vivi una serata di gusto e divertimento. Posti limitati. Per info e prevendita www.lasfidadeglichef.it. Non mancare. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Krivirhi, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
3: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
4: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
3: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
4: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
3: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Gold Weekend.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21, è un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: All the Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: wasn't the time, man.
1: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got. Gold Weekend. Selezione musicale non-stop.

0: Roll the Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Interview Gold Weekend.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Wow.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è solo un destino.

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su

0: Gold Weekend.
1: Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo

0: Bam bam, bambina.
1: Gold Weekend.
2: Change with dance on. Yeah.

0: sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È l'una, è un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.